0: in turbulenten Zeiten dein Safe Space voller 80er-Vibes. Radio Super 80s, die größten Hits der 80er.
1: Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche.